cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra un

dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro, ce la desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione, in exigias rei voi che ornono, e la mattina sta spettacolo, che attivi sei noi farà smiracolo, già fai

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, un catapioco. Dimmi morigi che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto sta culo mi senza censuro, i ferma so culo in careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi rasesti de giusto spenso. E la cui rei della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiraggio, che al feio

l'orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai perciò essa schia il filino, li porta scafo anche da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi sei mai farà smiraggio.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustare.

fermi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più i sei mi farà smiragno, che al feio